ti aspetto più. E anche se quando ritorni ritornasse un'altra estate, non ti aspetto più. È passato molto tempo, le mie stagioni sono già finite, non ti aspetto più. Questo ponte, un altro ponte, e ancora un fiume, e un altro fiume ci sarà. Non ti aspetto.